Hashtag Relato. Now Relato ngolibile kai 0828691645. Romela khatshu ya gagwe lentjwe re ko rena o leto ngolibile kai 0828691645. Ditorong chaka. Don't come easy. Rahim Divan.

Right, the cent is chelo sumetsela mola dollar e mogodi yene chele kholma sumetlano nne ferona nne shupar lebella diepja gauta erikisha ka di dollar tse dikete tsenne magolo tharo masumepedi pedi mola platinum erikisha ka di dollar tse sekete magolo shupa masumeshupa pedi olio se tlotla go ya brand erikisha ka di dollar tse le kholo le shupa le di cent tse masumeswa pedi barele ke tsana tse o tsame baraka ke a leboga.

0: ka mogolo kwa rakwa di sababo
1: dog featuring Ezra ba re makotika la peri khutsitse re tloga re le boga ba ga mabala mahlatsi le mahlogo nolo ka gare ga lenyalo la lena ga pele meso se ke masome mararo fela go tswa go iriya le sometena kwa dintlhakgolo tsa ditaba maebela a pheladi

0: Others music in the air go tsho mamale tambuli ye ke bo bedi ya mino ke le thabo ye leng o re tsana le bona thui go di ntlatsa di tabare go re ka bela gore tsheo tla ba di tshwere ka sepopo go se sefe le gore le tela tsa iriela ya bo bedi tse ka moka o di go thobela fe mo re le mo shate wa tsepo le boithabiso mo re ga se
1: le sta di son pana ne wena make sure gore wa mmotsa gore o imile ne gaana o bole case ya rape
2: o reng
1: ya
2: je ke tsa bošego bjalela botlhano le tsa bahlako thile tsaka kotara pele ga iri ya sesai bošego bjalela botlhano le bahlako.

for you. Ay, abuti un chapela fase. Geli mafura. Otlako karekala tela ke Brenda for her weekend special. Ah, bona. Wena chilungu rego di pete mafelonga beke. Di pete kame ikarabelo. Sese tlampili mogwena. Ebele tabo lagago. Logo ishompa, logo shompa batubabang.

respect yourself go tsho mesi phakela go ba lenya tshobele femo re le moshate wa tsebole boithabishional bana re ke timela dipentjela tsa ira bedi re go di balela ke Thembiso Maibela se re botsa re di fetogile bya

Già le azioni non serve. Se vuoi già le non serve. Ma non va a vendere.